0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: Un momento e ti lascio.
1: Nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Otteni!
0: Esci dal culo, non entri!
2: Ma c'è qui solo!
1: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò!
2: Non mi ce l'ha!
0: Taci e cerca che parta!

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio. A Cherubino.
0: A Cherubino. Cherubino d'amore. Col ci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma è un'impostura in questa.
0: Con il mio cavoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono un amico e da trui nulla dico. E per voi, per madame, a proposito figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelgerò, e perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, in giustizia, quel che comprimendo, a quel che tutti dicono,

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, in Francia, in Turchia 90,

0: Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o oh belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Ecco.

più duro che mi scende il cielo, che più duro che mi scende il cielo. Scaglia, scaglia, per la fatale sapete a finire il mio cervotto.

0: occhi sommili ad Alcuno
1: al natural
2: e il cospettaccio e questi l'ufficiale
0: Costello

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: E razza di domande!
3: Via, non gli far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Che rubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canterò! Ma dice che gli salto stavare in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: presto col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

trema il core. Non posso, non posso terminar. Finiscila, o nel petto mi metto questo acciar, mi metto questo acciar. Che capriccio, che gusto, che spassetto, lo seguo.

guardate ancor padrone! E che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar! Con la barbore a testa!

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se indovi osservo, fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in altri...

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

0: voi non aprite?
1: Perché devi venire cavare a parlare?
0: Perché lasciate la pirella senza chiavi? Ehi, gente!
1: Ma come? Vorreste ripentare un tuo davolo?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi

0: dir, a forse in cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Isotta!
1: Ah?

dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo usarsi puote? Con un riguardo, la bottiglia.

0: sangue è un giorno intero, tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire.
1: Senza cuore!